0: chica. Kube no speed jetu lirumuka.
1: Wanaife! Kama vinge misikirize!
0: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.

Muse isuka chuvalo eno radio ya chabazinga echinana no munana akatuniso mukaka usuka royal radio.

0: questa classe, pensano di avere un lieve sguardo, una formula, di tappo alla vapore che per il secolo di tre, e tu non la matta.
1: Ma quando guardi, se ne stesso niente, mi cassi va da soccorso.

facessimi, causate delle vibrie, libri e gas, se non hai un'altra, se non hai un'altra, se

musanzu cyangwa eshatu ananayibiri mukaga na mukaga ikubye musanzu ubaziye musanzu musanzu eshatu icyenda na mukaga ane n'ebyiri mukaga

0: chungwa, splash kachupa, flavor mukachupa.
1: Flavor mukachupa.
2: Ingaite takuwe wakusore mchibuka. Haba osho